Dio sempre ci aspetta, non si stanca, non si perde d'animo. Egli attende ogni giorno che ci accorgiamo del suo amore. Fratelli e sorelle, coraggio. Con Dio nessun peccato ha l'ultima parola. La Madonna che scioglie i nodi della vita ci liberi dalla pretesa di crederci giusti e ci faccia sentire il bisogno di andare dal Signore che ci aspetta sempre per abbracciarci, per perdonarci.